Yo, afetò klòfè nò, mi dò akpè manya gblò dè nami. Mi va dò mi apè nou fè. Kèm, e gbetè a mi a ou nou resi a. Akpè nami kaka. Mi a gblò kò e, e yi yi sò, fila gbetè.